0: È tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita.

casita fredda consolar. Un padre dopo una sua casita fredda, casita fredda.